L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rum.

Ci arrenderemo ai baci della luna, ci arrenderemo ai baci della luna. L'estate mi sento come dentro a un film, gli attori mi salutano col fazzoletto bianco, sudano e discutono sulle anomalie del ritmo di questa vita. L'estate poi si scoprono le donne, queste bellezze armoniche, ballate ai ritmi di un sud sempre troppo lontano. Ma la notte

un sogno che torna ogni tanto a riempire le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda, adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. Dai dai dai dai di di da, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

el sol, mi sueño con te. Y guardo y vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù,